Sicarunga giraca riunda canava tu di vinischi cecca ma vina di agaro vinda Julio Jaramillo vinda ve vica di agandula nuestro juramento saqueca chiguca di aganusto vi ah ningunaba Porfirio López la nura infonavit zapandú César López Bacanda.

César López, vida de Lanu, bacanta. Scaru, rionda di Javi, che c'è. Ne che di sinisa, via si cucca di agano, via si iulaggi vini, via si givani, bacanta di. L'udietti di usi Rosaura Valdivieso, López Valdivieso. La ricca, lo giro panta a chi ci chiesti, di Rosaura Angati, signiappa. César López, la ve, ne signiappa, ve, Angela. E un schizzo pelato, sacca cavina di agatostiglia, nulla, ne gussani rucano, pacca che su ganda di tigigaba, di gucca di aganugirari, un danimaguna batum. José Cruz Sánchez, lugiro padagigi estiru di Los Caminos de la Vida, gucca di aganugaji di vinisquilleca. Alani, la riruki barusavi di jalubi, teca.